ma ormai riamio che sia rotto mai. Entrana vieia e affu ormai perfina storan iai di ormai papira estamman famai.